0: non più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino.
1: Capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino, ora son cresciuto e sento fremito nel cuore che, oh mamma, dal segnale dell'amore, è una nuova fiamma, un delizioso sentimento che mi brucia in cuore come un languido tormento, è una dolce fiamma che a morire è destinata, se, oh mamma, non avrò la fidanzata.

0: chioma vino, una pupetta per baciare, che non faccia come quelle sogno sospirare, che mi stringa forte sul tuo cuore innamorata, sì, oh mamma mi ci vuole la fidanzata. Io vorrei...
1: Che volete?
0: Una cosa...
1: Che la farete?
0: Che al mio cuore...
1: Non piangete...
0: Sogni un palpitin d'amore, è una cosa
1: deliziosa
0: che di notte...

0: Mamma, mamma,
1: mamma, mamma,
0: più quel birichino, son cresciuto. Oh mamma, è il segnale dell'amore, nuova fiamma,
1: dolce sentimento,
0: che tormento.
1: Che tormento.
0: Oh mamma, mi ci volla fidanzata,

trombetta per baciare, che non passa come quel bisogno sospirare, che mi stringa forte sul tuo cuore innamorata. Oh mamma mi ci vuol la fidanzata, oh mamma mi ci vuol la fidanzata, oh mamma mi ci vuol la fidanzata.

cosa da morir, specialmente se la pioggia ti fa tutto intirizzir. Star lì fermo nella strada, con il vento o con il sol, è una cosa che fa dire, come è bello far l'amor. Se tu attendi una ragazza, non star sempre ad aspettare, ma ritorna il giorno dopo, la potrai forse trovare, aspettare.

Così non parlar d'amor, Mario, la mia vita non sei tu. Questa notte al chiar di luna certo non verrò. Parti pur se vuoi partire, tanto non mi fai soffrire. Non portarmi tante rose, sia spinose o no. E se tu non scriverai

la mia stella non sei tu, gira ancora gli occhioni blu. Se tu guardi i marinai, credi non morrò, la canzone del

0: Formelle Verbe Tolsi, Formelle Verbe Tolsi, Dolo la Terre, e Spicchio la Terre, e tu può fare che hai hippo, o zala da mucco, scritti di totti su la chitarra, pure es musical.
1: E Formelle Verbe Tolsi, ma,